Ma scusa, se per tutta la sera me ne dici di cotte e di crude. No, adesso basta.

Neramon come un panno un camentotto, camentotto, camentotto. Ning yapta, goko corruptini come mera sumo herera pa. We metare hatare tarapamni, we renni tapamni tat, tu vi merap, we cat kururapa kup, tu yaram brava. Unget soro taptenium, ue kupeneni neri kapunget sorunga. Hup navukati, totni, merepam dire, sangira pandira sondu. Tam tawakam dira tap diwatap, wakam diwatam, debnuku, tuni tap tuni tap tuni. Uklundu! Uklundu, uklundu, a memora te wa masana, memora te wa masana, tene solo tapteni. Stora te wanta. Wetan wanta, pesan wanta. Wape ho wase wano ya kukure ki ambam dire sa. Nuye, nuye kure kure te santeramo. E nuye kante santeramo kundu uklundu nung orasono. Solo tapteni ke kwasono. What they want, what they want, passi. Passi, want it, I might die, ni wakura ten. Yena tampa, yena tampa, ni ninket krum karaitem with I ni. Ooh, nyankrini, ah, metura.